salati tosi tosi yabubuzi nyosi yabubuzi nyosi nakhulumi juzi ilanga labemeza lati tosi tosi yabubuzi nyosi yabubuzi nyosi nakhulumi juzi ilanga labemeza lati tosi tosi yabubuzi nyosi yabubuzi nyosi nakhulumi juzi.